0: sur Métropole FM. Waouh.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.